se dic sure ondo dic navia. Sure egaris daucata rima. Sure tibias aragia. Luridor egari. Urga be iduria.